siam nin le be to ga elio yam che la be pa tha la yan chiao qua o da tien ta be pun nian na gom le ye chiao la sa chin sa la nian ta che o chu ngo tu ta be cha che be yet yang tiao la mong a se